con l'amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire, magari.

conta niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari